money at Toko. Awa lale bobo lori eto. Gbogbo apata lati rejoice lati dupe lodo Olorun. Fun anu e ta ti rigba.